kokroko hey semesia papa wela wabia papa furo na medu pepe suo bi ta semu me ko hospital ye se me pani hu suo ni na ru ye didi adwa ni die aji se mo presi na me ni se mo presi na mo miti mi tu du bu bi na me ni se mo presi na me tu mi eta una di na suo katra me se Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa

0: Insura.
1: 104.5.
2: Emu Adi.
0: Oh, yeah! Come on!
1: Insura.
2: 104.5. Emu Adi.
3: Insura FM. 104.5. Emu Adi. Insura FM. 104.5. Emu Adi.